0: tu sei per ribadire, Fabio. E poi sotto il tuo lavoro, la loro è per il continua, mi dà così ti sei vergogliato là. Mi è tutti a scambi di quella ma non lo ho avuto così ti se tu mi badi dovrei dire quella la badi scambi di francese e metti francese mi dico la sifilis di sang ma ne quella sifilis di sang per non è che sei vergogliato mi è tutti a scambi di quella ma per non è che ma non è che tu non vuoi dire la bine di sei vettini di lello t'hai mi fatto due di giuni ti senti due abbi anche delle sei ma dire che sei vaggio dove ti ho fatto due di giuni non è l'imam ma di gallo ti vuoi tirare vai poi vi da hanno voi due ma senti prettima si vile am lui di noi noi noi di quel tempo si mua la sifris di sana ci bret le mec
1: kon yanko wax na ni joni joni ko dem na ñu da nga dakk joni joni
0: waaw imam joni joni bari ci ñu ko ma waxe moy joni joni

mamá, madam, la chibi, que la carla chibi, que como le pegué, madam. A que man chibi, madam, madam, ¿no? Madam, fa. Wow. Ahora que sí. Ahí está, ahí madam, fa, arreglo. 106.5 ci djob yo koy bëggé wi ñu mëna mësé lu bu baaxa baax bëggé na la ci contane na la ci tak sa ñu bawale fi ci 106.0 soxna wa sa di leen ko defal seen xarit seen soppé dégg fofu naam astu sama yay fal bi ci kuru la bu mag bi soxna bam astu ci kuru la lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay l

0: dyan sa makarig din naman ni Ari Rerby.
1: Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
0: Ela. Wow, yeah, have a new. Ah, ayo dengan lari tiba di kanda. I think I'm going to go to the next one.